amore mille uno. Sarà una festa di colori, la mia bella città. I cani randagi abbaieranno alla mia ombra, col mio modesto bagaglio giungerò dall'aldilà e inginocchiato sulla riva del mare trasparente, un cuore nuovo di sale e

nascerò dalle cose. Ti ho amato molto tanto. Quando le ombre della casa diranno piano qui, io bacerò il ricordo dei suoi occhi taciturni per terminare il poema che tralasciai a metà. Rinascerò dalla frutta di un mercato rionale e dalla sciatta atmosfera di un romantico caffè e dalle rovine di un piccolo paese terremotato e dalla rabbia della gente del sud rinascerò. Tu vedrai che rinasco nell'anno 3001 con gente che non c'è stata ma che allora ci sarà. Benediremo la terra, terra nostra, e te lo giuro,